la vostra emissiu en occità, l'emissiu culturale e d'actualità su CFM Montalba sui placunten de bus tourna turba iuei per un emissiu nubelo e a queste ser, en fi tutaro din junori nori mieci, se mi scutat l'utizio de ser, ya ra la l'ubiatura del mondial de football e dunque iuei anam parla de football, mas evidentemente anam pas parla de tactico, de tecnico e del mondial di football che si deve andare di nos della settimana scarimun, ma se non parla di chi con in po' mai birat capa la lingua nostra e all'Uzita e non bere che ya tabe un football Uzita che existis e che ya un football che existis tabe e che es per las lenguas minorizados pas solo men Uzita ma per tutte las lenguas minorizados e al nivel mundial e al nivel europeo ba chi es a cola draio che non prene lei per parlare di football anam escuta di musica come di costume e alla fine dell'emissione vous direi un po' le attualità del canto all'entour di Montalbasso che si passa in Ligan a me Luzita Bacchi per il programma di lei Bus Bau lanza un primo musico anam escuta una canzone di CXK a me Barut che si suona Bull